0: Ongoing. Minaj Jamie.
1: Fingers crossed li ġijada.
2: Ma kienieċ l-istess, ma provajna kif stajna.
1: Isma da kollox. Good day. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.